0: Corsica Radio.
1: Quella sera gli eravamo soli. C'era mamma Capuchino e io solo a Lugarmino. Babbo non c'era mica che babbo non c'era più. Ma non tomo quadrito fermava la sua pipa, che come una spunga mai asciutta ci veggia piangiù là.

0: Classica Radio, première radio musicale corse.
1: All'alto mondo, il tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, il tempo nato di me.

qui sta zeda, un ci sei più, e so come un orfanello. Un megore un po' più di piangere.

Pijam gusta maru, jam ovića sturja. True radio ma baru, kun kunobi vitturja. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fa gli orni oeli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

0: gli si barrisenta un canto e mascare so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta garnuare. Jordi, Guillen, Silvan e Stella, si dei nostri fiori noi in de studioso di un po'. È uno garnuare, chi vi ci porta?
1: Jesus.

e ti baciavom forte forte cum brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti

dopo un affitto vici una carezza ai mio dio mi bionde. Come sapevi che conte erano ed ostonde. Come sapevi che stava curati ai porte dopo affanni e dolori. A mano e a morte.

Era fora, apris alle animali. A finestra era aperta ai dei fiuminali, un picchio di intenna ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi usole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata, guarderete stasera tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Voli come accosti. Era una giovanotta ed è un sidelluccio.

0: Adoro di una musica che faceva la stella a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ah, se tu

tuoi sorrisi saranno. Sti fiori non so anche bene. Parlerai di mica bene.

se tutti i napani di quella sbarcata, colma di speranze e d'allegria, c'era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

rimaste serata. La compagna guassa da una sciagore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata.

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, chi sta anima un risente, riposo.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America. Ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elicottero.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

tua barbaria e ascemisi ai lumi in quel mese di maggio di 43, o erano di Adoida, hai battuto sacrificio di Adoida. Niguli, scamaroni e tutti i sulati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

0: donna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 17h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Oggi andiamo in Castifà, siamo in Adiva di Gaccia e andiamo a scontrare un agricoltore che fa olio essenziale e olio d'oliva di noi, di Pierluigi Antoniotti, che è con noi nella nostra emissione agricola. Pierluigi, salute.
3: Salute.
2: Dunque, siamo in casa vostra, nella vostra terra, vicino dunque a distilleria. E bigino di noi a Ostraute, gacine parlare da qui a poco, avete fatto studi gorsi, avete fatto a scuola di giornalismo, in lingua gorsa, e poi siete voltato, dunque, a aiutare vostro a pensare al principio di ragazza o a via di vostro progetto.
3: La viaggia in capo, quando avete la chance, la fortuna di poter lavorare in casa vostra, con la famiglia e i neboi di qualcosa con Sirgusa amica, cioè mica lascia passare l'occasione.
2: Allora, Bach è allievi, perché l'olio è essenziale?
3: Perché dirà un'altra maniera di mettere in valore di radio e nostre terre, dirà di un prodotto che di aveva appena a mo, c'era lì una grossa domanda dall'olio essenziale, e abbiamo l'idea di farlo, abbiamo la possibilità, dunque abbiamo arrivato tutto a ça, e poi prima siamo andati a bere un ebook di istigatori per bere come lavoravano, ci piace a ça, e poi abbiamo detto, avevamo.
2: O giornalismo mi piace di no.
3: Mi piace di no, ma tanto sta in Bastia e ogni mica che stessa fare che di lavorare di sta in paese.
2: Ma di sicuro a lui ci deve poco vacanze, allora non so perché spesso l'agricoltura domanda assai brisanza, anche pur si penso che tutta l'annata secondo la stagione non c'è mica sempre lo stesso lavoro.
3: E di sicuro. Allora, è vero che nell'agricoltura non c'è mica usava domenica, non c'è mica congé payé, ma siamo noi, dunque, come avevo, quando ce n'è uno che vuole più appena il riposo, ci arrangiamo tra di noi. Come l'hai detto, secondo la stagione, un mese, il lavoro è un mica lo stesso. Di dicembre c'è a guidare la Livi, di giugno qui abbiamo la famosa morsa per fare l'olio essenziale, di verano ad ottobre qui abbiamo il rosmarino perché diciamo di noi il rosmarino e il resto di tempo ci sono le vacche. E dopo, dopo l'anno scorso, a Stadina apriamo dunque la bottega per accogliere la gente. Allora, abbiamo di nuovo aperto la distilleria al pubblico, vale a dire che ci sono le visite, di onde noi turisti, la gente, per bere come lo si passa, e li mostriamo, impariamo i differenti momenti di distillazione. Dunque, per noi avere l'olio, per noi sente, e alla fine dunque, passano a bottega per se li vogliono comprarsi qualcosa, olio essenziale, prodotto cosmetico, o comunque l'olio d'oliva che non vendiamo da noi.
2: Quando vuol dire che voi avete aperto la distilleria al pubblico, anche ai ghinesi l'avete aperta, e di sicuro a chi l'avete detta a Murza e so virtù non so più da mettere in valore perché a niente anche quelli che campano ora conoscono e virtù di a Murza e qui spiegate già appena su scontro in cui i ghinesi di appena per cura di sicura sempre.
3: Allora, era 3 anni fa, mi pare, c'era una società bastiaccia, 2 giorni, che ci hanno chiamato e ci hanno detto, voilà, c'è il dottore Pierre Francome, è assai famoso in del mondo di radio di cosmetica e di aromaterapia, di fondatori di più grossi laboratori, e, donc c'era Pierre Francome aberto parecchie scuole di aromaterapia in del mondo usano e soprattutto in Asia. E Pierre Francome, che è scolare, che è un amico, che è un amico asiatico, voleva avere in Corsica avere 5 o 6 distillerie. E quando l'ha figliato, quando lo ha chiamato Pierre Francome, questi giovani, ha detto a questi giovani, bon, ad uscire quelle che lui era, e in queste 5 o 6 c'era la nostra, e dunque un giorno ci ha chiamato per dirci Pierre Francome vuole avere la nostra distilleria, dunque di qualcosa che ci va bene. E dunque sono venuti una quantità di autori, di professionali di salute chinesi, e sono venuti qui di luglio, hanno visto l'olio di Murza, hanno visto una distillazione, e erano assai contenti, e noi no, e di qualcosa che non vorremmo arrivare, che non vorremmo arrivare di noi nell'anno a venire.
2: Ma da voi ci sono stati i contatti, c'è qualcosa?
3: Con lei? No, sono venuti così una volta, abbiamo tenuto contatto, ma per ora non c'è nulla di Gerardo di più, non siamo mica andati più lontano, ma può essere che andiamo a rimanere, può essere.
2: Non so di parlare di contatti che voi avete in cui i lavoratori e in due abiti della vostra roba fuori di guida, sopra luogo, perché avete scelto a Murza e a Rosomarino?
3: A Murza perché di l'olio più famoso di Corsica, di nostro tesoro, perché di un fiore che cresceva giù in Corsica, ha poco difficoltà a crescere, non soffre mica di uvredo, di ugalo, e il rosomarino in noi perché ne abbiamo assai in giro a noi. Allora, a Murza sono 20 ettari piantate, dunque siamo andati ad avere un pepinieriste per comprare le rane, i bei di Murza, e per il rosomarino di inserire, vale a dire che andiamo in giro di noi qui in della macchia e tagliamo il rosomarino, ne abbiamo assai e bello. A un livello di qualità c'è una bella qualità, perché per ogni distillazione che noi abbiamo, mandiamo una piccola quantità d'olio a un laboratorio che fa ciò che noi chiamiamo analisi cromatografica per conoscere la qualità di quest'olio. E dunque sono i due oli che si vendono o più di Gerardo di un mondo di oli essenziali corsi. E per ora non abbiamo mica avuto domanda per andare da Strivioli, dunque per ora ci siamo contenta di stare qui.
2: A livello di la vostra formazione e dopo la vostra scuola di giornalismo, c'è voluto a scuola di golf per imparare a fare l'olio essenziale e può darsi una formazione agricola di noi.
3: Allora, siamo andati a bere due distillatori che ci hanno imparato come li lavoravano eli. E dopo, allora, per la formazione, bon, abbiamo imparato, se non imparato tutti io, donc abbiamo imparato da bere noi, di noi. Per la formazione, dopo un anno di lavoro con Moabo, mi sono iscritto a Ligi Agricolo in Borgo per fare una VAE, validazione d'acquis par expérience. E dunque c'è una giuria che sono passato davanti a una giuria che mi ha detto, che mi dice, se avete un livello, no? Se avete imparato abbastanza a fare o no, io c'era un anno di lavoro, dunque non c'era mica problemi. E dopo ho avuto con AVAE un BPREA, donc brevet professionnel des responsables d'exploitation agricole. E dopo sono introdotto nel parcorso di l'ODARC, giovane agricoltore, e tutte le informazioni che sono proposte con il diploma.
2: Si segundo a formazione, ma soprattutto a secondo a installazione e a viliere, l'olio essenziale in cubur, se oggi è di qualcosa di sviluppato abbastanza nell'isola, di un settore che è aiutato e valorizzato come l'altro settore agricolo.
3: Aiutato penso meno che l'altro. Meno che l'altro viliere, valorizzato così, bon, se c'è assai promozione da parte di istituzioni corse non ta l'olio essenziale, e da voi poco, perché di qualcosa che c'è stato parecchie persone, parecchie agricoltori che si sono messi in dell'olio essenziale da voi poco tempo, in cui l'oggi in così ebbrime di stillerie. Hanno una quarantina anni, ma da voi sti boganade e c'è da parte di Lodark, di Agamere d'agricoltura, c'è un lavoro che è fatto per valorizzare il nostro saper fare.
2: Siamo oggi in Cassifa in cui Pierluì Antonio tiene la nostra emissione di data. Siamo in a Dieva di Gaccia e siamo avete parlato di tesoro. Siamo dunque a Tesoro di Matia. Non so se è un logo di Diamagusi, ma a Ostramarca pure muli si Diamagusi.
3: Un logo si chiama Omutiedo e a Marca si chiama Tesoro di Matia. La moncherta con moi, buon dielo che aveva l'idea. Vogliamo un nome con Mattia dentro e per il tesoro parla assai. Bon, quando ha niente di un aiguille d'origine, non capisce mica il corso, donc li spieghiamo. Tanto, bon, capisce, ma di qualcosa che il nostro. Je tentais un autre bon avec Amatia, des Amatia qui ne va jamais pas, donc je t'amour, je te rejoins, Marie, nous sommes sur les oreilles, donc un homme est casse.

0: deretu di Rosmarin udi razalba digo allora gi amurzala vede posta murza salba di gadino cine e digol pu un è qualcosa che domanda tanta intratene o mica gioia na qual di gioia assai acqua.
1: Allora no, allora certi è mu scudato appena con i specialisti e tutto. In Sardegna, per esempio, certi hanno acqua. Noi qui in Corsica, penso che non hanno acqua a Mursa, no. Di un fiore che soffre di poco a fare. Bon, li giù comunque appena acqua, appena uccia, ma di un fiore che cresce assai bene. C'è un trattamento, malgrado tutto, all'orientazione, vale a dire che a Uera non ci ha passato a caccia l'astra erbe che cresce in un tempo che può noi pia sobrana non ta murza donc c'è la porto la terra in giro di gerardio c'è la taglia l'arbe che cresce nous. Ma così no, no di, on è mica un fiore che ha i problemi
0: se ne voglio pone in un medioso posso cresce in ogni luogo li giuri una certa altitudine quantunque
1: A voie droit fino a 1800 metri hein? E io quando perché mi viaggio assai in montagna quando go in montagna andrò giusto sotto è gym a più di 2000 metri giusto sotto c'è appena i morsi hein? Donc a voie droit da bisogna un mare come in sotto è gym.
0: Abbiamo dato appena fa un giro greco non ta vostra spiutazione e ci avete da fa scoprire i vostri luoghi. Diramanto che noi siamo in cui Pierluigi Antonio Tio di Incastiva, un di produttore d'olio essenziale e d'olio d'oliva di noi. Pierluigi, dunque, siamo qui non ta vostra spiutazione e c'è a distilleria e a utega gossomica lontano e di sicura l'olivetto.
1: Yeah. Donc qui c'è la distilleria che non avremo au pubblico d'aprile di Gerardio a novembre. Abbiamo fatto un piccolo giardino botanico, donc noi siamo andati parecchi piante di Corsica. Hein? Qui c'è un stinco, c'è la morta, c'è. Allora c'è un bionbone, ma c'è ancora la vente di Gerardio officinale, che la gagne un droit in Provence. C'è l'erba waronda, bon, di sicuro c'è amurza, c'è la grumi, donc, c'è di nuovo un vin indiano, donc è un broado a mostrare a gente. Tutto ciò che si trova, esattamente, in girando di noi, in Corsica, c'è un ineba, c'è l'arbitro, voilà, vogliamo mostrare a gente. Ciò che c'è in giro a noi, ciò che so, sti tesori.
0: E anche se buon la commercializzazione mica, posto che voi avete letto che un faggio di gamurza o caroso marino, bisede a musato appena a distillare, non so, d'altri vegetali che si trovano qui nel vostro giardino botanico.
1: Allora, per ora, non, ma di un progetto di broa, certo a fare, hein, di vedere se ne abbiamo a Gabagida, se ne abbiamo a Guaida, di noi di vedere. Ciò che si può distillare, hein? Ma è un progetto, oui, è un progetto.
0: Raminta di appena e virtù di Amurza e quello di Rosmarino, perché Amurza è conosciuta, sai, sappiamo che è una casa maggiore di prodotti cosmetici che ha reso appena all'onore di Amurza e a Mola, cioè di cose come le so, ma Rosmarino penso che la gente conosce meno la virtù.
1: Rosmarino si può utilizzare in due maniere, non tua bella si può utilizzare perché è assai forte di geradio per pulire la bella di un regolatore di sebum, donc per i gabelli di assai per certe belle che hanno i problemi di geradio di sebum. si bo di za di no nantro a pia in de comme vous soui et a sa pa digestion di on mm-hmm. on détoxificateur assez intéressant hein si bon vous fa si bon vous va gourer di cou l'eau de rosmarin ouais mais qui des quoi qui candé les des on mis qu'on est encore cause en préparation et peut être ou peut être bien pour très semaines des quoi cause qui aide ça ou vega
0: d'où ou pour les mouilles donc ma digol comme tout est l'olie
1: essentielle
0: et tu vois il a fait cas parce que pogu pam semu pareti a pinza quando un conoscemo mica chi l'olio essenziale e potremmo bia di importa che maniera allora che ci vuoi a fa caso può essere pericoloso
1: ye e ci sono certe molecole che so che possono essere pericolose penso per esempio a eonencite un po' mica utilizzare l'olio essenziale e di maniera generale noi dimo a quello che bene qui a comprare l'olio non tout utiliser là, demander des bourreaux à un professionnel, demander des à un doutor et à un pharmagiste. Noi on s'y mouguait et mm-hmm. ils broutori. On est un mica là où Dorida a dit, tu as utilisé la gousie, tu as utilisé la gousie. Noi on fait mouguer proche au brouto et ben on peut mica dire hier on a des gibours ou ouais d'utiliser cousi. Non, demander des imprès, faire des imprès, on a pro des imprès dans ton bras, tu vois. Una candela, cioè sempre, voilà, cioè sempre pia, cioè se cioè fa piano, voilà, semplicemente.
0: Allora, abbiamo visto storto botanico, c'ave de sicuro parlando di rosmarino e di amurza, e qui in faccia a noi abbiamo l'alive

0: Per dire radio abbastanza a lì, un ceramica interessante per noi, un ceramica di Geffa, una bella produzione di d'olio. E dunque, dopo i 4 anni, cuimmo la lì per fare uno strolio che noi vendiamo qui nella nostra bottega.
1: Avete, ava che si parla di Autega, penso rimin da loro, il posto che Autega l'avete letta, di giovane, ha solo un anno, avete rimin da loro e a livello di olio essenziale e a livello di olio d'olive.
0: Allora, per l'olio d'olive, no, di giusto qui, per l'olio essenziale, vendiamo poi droit uno strolio, e il nostro olio è di radio, in Deva Magie, siamo in tutte le città di Corsica, ci vedo droit in Ajaccio, in Bastia, in Corti, in Portivesi, Bonifacio, Sarté, Calvi, l'isola. Lavoriamo a poco presso un'agentina di farmacie e dunque puoi avere droit a uno strolio appena dappertutto. E anche in continente c'è una farmacia in Parigi che lavora con noi e una in Equisi, mi pare.
1: C'è in più.
0: Quindi qualcosa in Corsica, tutti quelli che fanno l'olio essenziale di Murza o da Strafare sono tutti in bio e veramente ci danno a cuore. Di qualcosa che ci danno assai, e in più di questo, dopo i 4 anni, lavoriamo per fare un IGP olio essenziale di Murza di Corsica. E diciamo, le cahier des charges, la prima affare è di essere in bio. Se bon, si è mica in bio, un po' di mica entra in dell'IGP Immortel de Corse. Voilà, un associo che non è in grado 4 anni fa, si chiama La Proec, l'Association des producteurs d'huile essentielle de Corse. Normalmente, questi pochi mesi, è ma eu a certificazione, deve essere ufficiale, cioè deve essere l'IGP Immortel de Corse.
1: Due domande. A prima, bilumanda di gol pour assai travail in più, parlate di cahier des charges, di sicuro quando noi siamo in bio, chi bebul sudu a fa di bio, divide facche, pare in bio, infatti.
0: Allora, beh, cioè mica mette prodotti in terra, ma anche qui non è mica qualcosa che ci piace in tutte le maniere. L'affare con dei bossi in delle strutture come bio o IGP, c'è un cahier des charges e di qualcosa d'assai che mi costringe assai in la questione, per esempio, di stock, cioè la scrive tutto, cioè che bossi piede in capacità di mostrare a quello, al controllore che viene a fidare il nostro lavoro, è molto tanto di fiori, mi va tanto olio e di spiegare, di mostrare in de il nostro olio è per tutto. Dico un esempio, di fatto 50 kg, ce ne sono 25 in casa, di un esempio, ce la mostra in 2 anni passati, 25 astri, ce la mostra le fatture, le bande di livraison, di qualcosa cercano a controllare, di radio, tutto l'IA di brutto. Perché, bon, di normale, quando volete entrare in una struttura di qualità, ce la mostra che il brutto è fatto qua a qualità.
1: Et par exemple, par amour, ça dit boy, il y avait des gombres, une pépiniériste ou partout la bonne, tu dis non, tu as fait attention et peut-être que ça y paye, il y a des gombres, on sort.
0: Bah, anche lui è bio, Asa, qui a domandé chi c'è in Corsica per Amurza, è tutto bio, in convenzionale c'è poco a fare, nonda. E dunque, anche lui Asa, di una cadena, tutti quelli che si seguono, un tuo amico a rompere la cadena, tutto il mondo deve essere in bio. Ma di qualcosa che a Corsica, non ti avvilire di EPAM, di piante aromatiche. Tutto il mondo è in bio, tutto il mondo yoga o yoga di radio e non te la strevigliere se non di bio in più.
1: Quando bovate e ostre spassidiate in montagna, non so se è possibile, ma se bo sraligate un pede di morsa e che bo uribuni d'aiguille ad agresce o mica, non la
0: È
1: sapete,
0: complicato,
1: è complicato.
0: si può fare, ma bon, è complicato, c'ho le, di, c'ho le, o

0: Ne ket bovad, e tro le met a pen akwa nant, tro le diben de diest adjon, e voilà, on s'y va jemi kagouzi, e cert, ya lura, ya du on affare interessante a conta, cert i brutori in antu continent, e anu broadu di bia i bei i gorsi, e di bia li, e di bianta i dobu in continent, e non te edere continentale, pe ber per i droit a gualida di lulu, perché l'ambio l'acqua usole fa genughi è una guida per lulu i murza assez interessante per aborta a la Provence a i paesi balcan e si so bistighi se bobbia de e grane o i bei di murza gorsa e che bo amitide in continente ribia di geradio ribia i è caratteristiche di usole di adara continentale e dunque
1: non è mica di stessa
0: voilà perdi des oro gorso
1: dunque e biramente per via di adara chi sa murza di è assai particolare
0: c'è appena tutto c'è un po' di zione di adara c'è usole c'è l'acqua per avanti si sa anche a chi livello giocano ste brurieda ma sappiamo che di un insieme di cose non sappiamo mica a quale sei chi gioca o più ma sappiamo che di un insieme di cose
1: e di gerenti chi odia i laboratori i cosmetici ma io riconosce quella di Corsica di quella che sta più particolarità
0: ma di come tutto quelli che cercano veramente a guida hanno già mai i bruttori gorsi dopo c'è sempre quello con polemica chi vuole qualcosa a prezzo a suo ma tanto per aborto o drago che c'è a murza di un bello fior che soffre di inonda ma con capia poco olio per aborto ad astriviore ad astre e quando bo cercate a pia olio essenziale di murza gorsa sapete che o rendement è poco e donc che o prezzo da essa appena più caro e certo un bol numica bol nu tutto a prezzo asso donc un po' numica compra in corsi a cinema non astro cerca l'olio di Croatia di Bosnia per esempio. Ma quelli che conoscono veramente o brutto, chi sanno che è una guida straordinaria, che hanno una clienti che conoscono questo mondo di l'aromaterapia o di agosmedica, cercano a pia l'olio in Corsica.

0: Il avait des parlades de Sasso Chulibro d'Utor et de l'essentiel di Murza. Donc, il avait des fédéra in IGP Boyeli qui en couburzi o des aides numarosi par rapport à quelqu'un on va. C'è quantunque, allora ci deve essere una concorrenza, un laso, ma c'è quantunque un spirito, un aiuto, una certa solidarietà tra di voi scambiate?
1: Sì, perché ci sono, noi, bon, un film che è da voi 8 anni, 9 anni, e dunque non è mica una chance di certi, e a principio, bon, eravamo appena in un altro scorno, e ah ouais, bon, quand on dit quelque chose, quand on a une question technique, on abonne et souvent on a une réponse de celui qui fait notre métier prima noi et souvent la réponse est bonne, avec cette intelligence. Et on n'est pas à concorrenza c'è, ma mica di a maniera che vuoi gride, non c'è mica, non è mica, no, non c'è mica viso, c'è, cerchiamo aiutarci tra di noi, voilà, tutto il mondo spiega la sua esperienza, e dunque ognuno è provvita, quando qualche sia un problema, bon, l'hai visto, l'hai avuto, e scambiamo una questione, e troviamo una soluzione insieme.
0: Siamo oggi in Cassiva con Pierluigi Antoniotti, in isolo, che ha tesoro di Mattia, fa l'olio essenziale di Murza e di Rosmarino, e ha una bottega da Boibog che lui già deve scoprire subito. Pierluigi, siamo in la vostra bottega, dove non possiamo trovare di sicuro i vostri prodotti, ma in cui prodotti di agricoltori e di Ogercondo?
1: Sì, di sicuro. Siamo aperti la bottega a anno. E vogliamo lavorare i nostri amici, i nostri paesani, perché in un nostro paese ci sono assai, c'è un lavoro di buon gusto. E abbiamo deciso di lavorare il nostro amico Tibo Carli, un diavolo di Abbiavigaccia, che fa un mele assai buono, dunque vendiamo il mele, che lo dovremmo di nuovo in certi prodotti cosmetici. E abbiamo la nostra amica Geneviève Grimaldi, che fa la poterie, e fa come può dire bella affari e da boia dunque traiamo con ella ci propone ogni borghese di esogreazione e mettiamo qui e c'è un scorno veramente castivinco di qualcosa che tra me due un mele e diciamo di la poterie si sono ben due di assai vedere tra me due dunque per l'anno che viene ne arriveremo.
0: Allora, e qui ci sono di noi i vostri prodotti, allora come vogliamo dire? Prodotti trasformati in questo olio, prodotti derivati, come si chiamano? Prodotti cosmetici, qua di sicuro?
1: Prodotti cosmetici, mandiamo il nostro olio e il nostro idrolato, l'idrolato è l'acqua che c'è dopo la distillazione, che si stacca di l'olio, mandiamo le nostre materie in laboratorio, per ora non è manco il nostro, ma normalmente
0: ci vuole un progetto
1: e il laboratorio trasforma queste materie con altre materie come il mele per fare prodotti, dunque ci sono i saboni, ci sono il serum fluide per il viso, si può trovare di nuovo i balmi, un baume dunque con il mele per labbra
0: per la pelle.
1: Mm-hmm. Yeah. Donc c'è a poco presso 18 prodotti contenendo l'olio e l'idrola e sono prodotti che noi abbiamo da voi 4 anni ora, certi più giovani e ma circa divane d'astri.
0: E questi un sidro e un gacchi sopra l'ogo o li troviamo di noi in dei farmaci e in due bobini dell'olio essenziale?
1: Li troviamo di noi in farmaci, c'è assai un mondo non ti ha stigato qui, dunque i vuoi dei droi di noi con l'olio e con l'idrola in dei farmaci e a cantare in dei boi.
0: In questi prodotti derivati ce n'è uno che marcia più che l'altro, che è appena a star? Digerare
1: le best-seller. Quello che si ha di Uban di primo che non ho fatto, che non ho fatto di un buon préparateur, donc c'è l'olio di Murza dentro, c'è di nuovo bon,
2: on émet cao nostro, ou beurre de karité, pour apaiser la peau, tu as peine à dolu d'ali, ou aïno, et à peine à y mêler. Et donc, je trouve gros tout de suite, si vous avez assai, quand vous avez des usoles, pendant des ore et ore, à au mare, en montagne, et qu'elle a vu rouge à abeille, il y a un produit qui fait uso effet, hein, qui marque à bastant sa vie. L'hydrolat d'immortel di nuovo, bon, si vient d'assaiuè, et pour l'olio essentiel di mort, c'est-à-dire quelque chose qui si vient d'assaiuè, il y a des produits qui ont été bien aiguilles à chercher l'olio. Hein. Infatti, si moi berti tutta la nada, di ciò che sia, chi sa fa cadanta a casa, cadanta a ugada.
3: On nous lâche mica vor.
2: On nous lâche des mica vor, non. A Brim, on lui vend un café. Ci diamo, ci dice, bon, voulez rêver bien, du oli ou un savon néoguet, a Brim ou à Outeg, le client est roi, donc tu la fais piéger à tout le monde.
3: Et dopo quand doit goûter qu'a dit à Barta ogni giorno equipoise de Gontun qu'a dans ta ostra spotazione et puis à da quel qui sia c'è un di de a travailler en famille à comme si base
2: travailler en famille c'è un mamma qui m'aiu da pena c'è un qui c'aiu da pena si mo j'ai causé donc trouvé mon la manière à hydravoya qui ni mo zipia zipiazol qui ni mo si pia troppo un devo travail ciò che novemo normalmente di regola travailliamo a mano a mano da lugna o veneri da un'ora a mezz'ora dopo ci occupassi dunque di animali come l'hai detta e dopo normalmente o dopo mezz'ora di un altro appuntamento di si ni mugidiamo e ben stiamo iosi così no sino ben ben abrimo per quello che vuole.
3: Pierre Louis, l'avevamo gabi da boi parecchi anni, avevamo da lì a poco vorrei su ottani sta sputazione cresce si sviluppa già quale si so i brudietti avevamo inteso parlare di un laboratorio a bene quale si so i brudietti di tesoro di Mattia
2: e voleriamo aprire un laboratorio per fare i brudietti da per noi. Circa de ces imprès de amour, circa ciò che si va già a di chi sono i brutti, chi viaggiano più, di danza e di geraglio, perché che cambia, di come tutto. Donc di circa di stare appena a contatto di ciò che si va già di meglio. Forse circa di va d'astro gli essenziali, perché a Mattia Gorsa c'è forse una ventina o una trentina di viori che si buono di stila, e ma circa di va di più pubblicità per far bene a gente in de noi, e ma circa a apre un nostro sito internet per poi avere domande che non diranno direttamente in de noi. Alors c'est notre budget.

0: Ciò che noi lemmo in prima qui sta l'ambic, quando nous y unie e che nous è francato o ostro porto, d'azot o ci aveva tu bisida, dunque, e die qui che nous y mette i fiori.
1: E dunque, bintet a redi murza, on tagliamo mica a mano, tagliamo un trattore, dunque, con il trattore tagliamo un fiore lo mettiamo in un camion di un diegui, marchia da redo, e allora mettiamo una placca così, per dopo cacciare tutto, senza entrare per cacciare con una forca, dunque, mettiamo questa placca, dopo lampiamo un fiore, e entriamo dopo, saltiamo e tacciamo per far diminuire la piazza di Uvior, per metterne appena di più. A livello di ameida di l'alambico mettiamo la seconda placca e il lavoro per riempire l'alambico di geradio pia a poco presso un'ora. Un'ora e dopo c'è 3 ore di distillazione. E quando c'è un camion che giunge, magari l'alambico è già in traccia di lavoro, è ma arza il camion così, e ma non pa' roba qui in terra, l'ha veramente mette tutto a lungo o logo, perché non si più mica concentrata, per mica pia o gallo o l'umida, donc l'ha mette veramente tutto a lungo a digerire di un...
0: C'è gelosia all'orlo, veramente, yeah.
1: Voilà, allora.
0: Giovanu agricoltore avete disigur a par compie e ciole sa stonda passata insieme un sguardo nanta l'agricoltura in generale in Corsica e poda si certe bramme
1: chi posso brega, no, so contento perché so agli amici di noi che sono agricoltori che hanno ewa che è bego e gabre i borchi, donc bego che c'è un interesse per la dura, per la macchia, per i fiori, per gli animali, so cioè aiutarli perché è un mica semplice a sapere, per i terreni, per il materiale che costa assai caro ogni delle orte, e tutto ciò che tocca l'amministrazione o dehors è complicato per vecchie generazioni, ma per noi è ben su chi so piuttosto ottimista di radio, penso che l'affare se tutto il mondo ci aiuta come lo giorno, si può muovere qualcosa tutti insieme, penso che non siamo mica non sono mica difficilisti, io penso che ce ne vuole sorte.
0: E pensate che i dioni giusto appunto hanno da bulta verso i misteri di Adar,
1: sì.
0: Anche pur se voi l'avete letta o vondario di un problema maggiore e chi voi sapete la fortuna che voi avete se non ti dare di vostro abbo, si vostro abbo era mica stallato era si che buona varia di mica fatto,
1: era stato assai più complicato, sarebbe stato assai più complicato, e a so qua fortuna di un gugui c'è già un materiale, c'è già tutto di fatto, i terreni sono già in davamia da voi parecchie generazioni, quello che domani è un mica fiù l'agricoltore, per lui ad essere assai complicato, ce l'ha aiutato anche lui, ce l'ha aiutato tutto il mondo, perché bon, di un mistero, sono misteri passione, e quello che voleva qui è che è veramente appassionato, e quelli che sono appassionati che sono appassionati ce l'aiutano, ma so che il più complicato sono i terreni.
0: Pier Louis, a ringraziarvi per questa stonda d'aver abbattuto e ostre volte qui a Tesoro di Matia, ramintemo dunque si brudo ti volete comprare sopra l'oguma di tutte le varmagie di sicura di l'isola l'avete intesa. Tesoro di Matia sono due oli essenziali barava che sono rosmarino e amurza, ma oggi c'è parecchi prodotti cosmetici fatti a parte di questi due oli e poi c'è l'olio d'oliva di noi. E quindi eravamo in Castifau oggi in questa missione di realizzata in con l'aiuto di Agulettività di Corsica.

I muraci di una stanza hanno smarrito e un solo ardente macello. Anch'io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Vento dell'altecine entra nel mio petto e mi porta lontano.

Domani chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

e ciò che ne ma dici. Per un sole che lucerà domani, per un silenzio e pietre, per la memoria, per la rivolta, e la voce che chiama, e la notte amore, e ciò che non muore mai, e ciò che tu

pe ciò che ne mai sperte, pe uga lui a speranza, e a gioia in li doti, e a garezza, e a zitellina, e a vista che non veremo, e un sogno che muore mai, e un sogno che tu mi dai, e a speranza che muore mai, e a speranza che tu mi dai. Oye, stasera e domani in un

C'era Cece, un rapradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Ragiose, Tottozzi, Pietro Antoni di Ugaffè, Zupiti Arrino, Tiasi Polo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Zalivia Baracheda.